potenza della lingua, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare bello.